pronto, prontissimo, sol come il fulmine, sono partito dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.